profumo di adu, voglio arnatofa e un orizzonte. Vai oltre peiro,